ni da da ni da ba ma ga de da de da de ga ma ba ri de ga ma ba da di da da ni da ba ma ga ma ba da di da da ni da da ni da ba ma ga ma ba da di da di da da ni ba ga ma ba da di da